со мной. Entra, se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia.

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.